0: e fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo.
1: Coma cozze, mancarsi.
2: Uniradio.